0: vista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
3: What?

0: Chivo, es ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: sottoterra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco
2: ottimista.
0: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che